0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334-7988-000.
3: Sono le 2:30.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 33 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:34.
4: Radio Mugello.
3: Estate in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
2: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
1: Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera, ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di commendatore per meriti artistici. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, estate in musica.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa.

0: Sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
0: è aperto dal venerdì alla domenica.
1: Qui potrai gustare carni saporite,
0: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
1: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
11: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Buone vacanze a tutti.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco-arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
9: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
10: Per info, Alessandro 320-430-9898.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
12: è aperto dal venerdì alla domenica.
13: Qui potrai gustare carni saporite,
12: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
13: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 8001 624.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 9.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperie e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre, in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
2: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene? Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: che non pioverà.
1: Sono le 10:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera, ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo Festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena, per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Pecque Poggi, Salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Sono le parole tue, mamma, tu non bisticci mai.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché, quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu. Se vuoi, emozioni.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti, vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio della Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mondo Visione, appuntamento con il Fabio Orgoglio del mercoledì mattina. A tutti voi buona estate e buona musica. Tacabanda.
10: Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Anche oggi qualche amico all'ascolto mi ha chiesto, Fabio, ma tu hai cominciato nel collegamento precedente, Tacabanda hai detto, ma che cos'è? Ve lo spiego, ve lo spiegherò. Il Tacabanda è un personaggio di uno spot televisivo di molti anni fa. Sapete cosa facciamo? Più tardi ce l'ascoltiamo questo spot televisivo.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Perché sono abbondante e porto la livrea. Oracolo mi segue suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco picchiatello. Tacca banda! Ho visto tutto il mondo, sono stato a Barcellona, che la si trova in Spagna se c'hai la vista buona. L'ha trovata anche Oracolo, è quasi un miracolo. Ho visto una spagnola, una bella signorita, che suonando le nacchere si schiacciava le dita. Ho ballato il flamenco insieme coi gitani, che anche se lo balli male ti battono le mani. Tacabanda!
12: Questo qua, eccolo qua, il Tacabanda era un carosello, una pubblicità di molti anni fa, Doria, la nota marca di biscotti e non solo. Beh, insomma, avevamo il Tacabanda, poi cos'è poi? Si parla in questo spot pubblicitario di questo personaggio che suona, insomma, magari voi non lo riuscite a vedere, magari se avete voglia andate a guardarvela su internet, ha questa specie di strumento che ha il tamburo, ha tutto, insomma, tutto quanto viene, c'è un amico Federico Berti, che appunto lui è un cantastorie e ha il Tacabanda, proprio, vabbè, ve ne posso parlare dopo, mi va, perché l'argomento è interessantissimo. L'abbiamo avuto anche ospite qui a Radio Mugello, Federico Berti.
13: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
15: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Tacabanda, tacabanda, tacabanda. Sì, è anche una, titolo di una canzone del Ligabue, canzone del 2010 che fa parte dell'album Arrivederci Mostro. E poi dopo invece il tacabanda è anche il nome di un noto, di una nota osteria che era attiva a San Lorenzo, a Riccione, chiusa qualche tempo fa, in quanto la banca che era proprietaria dell'immobile ha venduto completamente, quindi ha venduto anche i locali dove erano situati appunto anche questa osteria. Ci siete mai stati voi al Tacabanda a Riccione? Penso che fosse il nome, era tutto un programma, magari, cioè, ma penso che fosse un locale noto e si stava magari anche molto bene.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

E avanti con il Tacabanda. Sì, ci siamo documentati ampiamente, insomma ampiamente, in pochi minuti non è che si può sviscerare il tutto, però Tacabanda è un modo di dire italiano composto da taca, imperativo del verbo dialettale tacare, cioè attaccare, iniziare, e banda significa letteralmente attacca la banda o comincia a suonare, e viene usato in senso figurato per esortare a dare inizio a una festa. Io vorrei invece invitarvi a fare un salto nel sito internet dell'amico musicista e anche scrittore Federico Berti. Ecco, lì subito a inizio della sua pagina social troverete la sua foto col suo bel faccione che sorride e il suo modo di proporsi nelle piazze. Per lui il Tacabanda è letteralmente, lui si definisce uno one man show, quindi one man band, anzi mi correggo, uomo orchestra italiano, street performer. Questo è Federico Berti. Ecco, se guardate la foto, questo per me è un po' il Tacabanda. Lui si è ispirato alla pubblicità che vi ho fatto ascoltare a inizio trasmissione, si è ispirato

0: Questa pubblicità ha creato questo strumento. Lui con davanti alla chitarra, quindi suona la chitarra normalmente, ha microfono e armonica con la bocca, e dietro a questo tamburo con anche i piatti che suona col piede, in poche parole, ecco. Spesso, anzi, la sua, un po' la sua arte di suonare per le piazze, per i paesi. E vi assicuro che è veramente spettacolare, lui è veramente, veramente bravo. Comunque, magari se vi va, date un'occhiata al suo sito internet, Federico Berti. E interessante, dai, questo è il Tacabanda. Ciao Federico!
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
7: è aperto dal venerdì alla domenica.
8: Qui potrai gustare carni saporite,
7: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
8: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Vado via, vi saluto. Buon agosto, buona estate. Un grande abbraccio. Fabio Orgoglio vi aspetta anche domani, sempre qui da Radio Mugello. Ciao ciao.
11: È mezzogiorno.
13: Radio Mugello Notizie.
14: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno. Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Ape Rincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
0: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
14: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
15: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
16: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
17: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Spiegate mi voi dunque in prosa o in versetti perché il cielo non solo e la terra è tutta a pezzi.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: Radio Mugello. When I just woke up this morning and I thought this kind of strange.

che rimaniamo più umani.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 12:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Giovedì 20 agosto alle 18 nel Giardino della Proloco di Ronta per la rassegna Non solo libri è in programma La Maremma e il Mugello, analogie e contaminazioni delle due comunità. Interverranno Carlo Ronconi e Fabrizio Scheggi, modererà la serata il giornalista Ezio Alessio Gensini. Fine agosto stile veglia con due cultori della scrittura e della storia locale di appartenenza. Carlo Ronconi racconterà La Maremma e Fabrizio Scheggi racconterà, quasi in un dialogo a specchio, il Mugello. Terre così lontane, così vicine. L'evento vede il marchio delle volontarie della biblioteca di Ronta afferenti alla locale Proloco. Carlo Ronconi, farmacista scrittore nato a Grosseto ed è tornato a Firenze dove si era laureato. Fabrizio Scheggi, scrittore, poeta e pittore, appassionato studioso di storia antica e medievale, vive a Vicchio. Al termine seguirà apericena con piatti tipici della tradizione mugellana e maremmana. È gradita la prenotazione presso la biblioteca di Ronta o al numero 335-8103-093.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine del delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti.
4: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena, per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
5: Per Aspettando Contropiede d'Estate parliamo con una società di promozione coalizione che si conferma in promozione dopo tanti anni, ma parliamo soprattutto anche del nuovo presidente della Polisportiva Lucco e siamo in contatto con Marco Chini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
5: Allora Marco, c'è stato questo avanzamento di carriera, si può dire, è tanto tempo che sei nella società del Lucco. Questa volta però, anzi da pochissimo tempo, sei anche il nuovo presidente, quindi aumentano anche le responsabilità.
6: Certo, quello sicuramente, ma questo avanzamento di carriera non è proprio così, insomma è un dare una mano a questa società che ci sono legato, quindi insomma mi ha fatto piacere, mi hanno chiesto questo e insomma quindi si fa questo per il Lucco, questo è altro insomma.
5: Allora, vi siete confermati in promozione, sarete sempre nel girone A come l'anno passato, insieme a voi ci sarà anche la Fortis Juventus, purtroppo il Decomano invece è stato messo nel girone Aretino Senese e magari un po' ci speravate di tenere un'altra società che tra l'altro gioca a Scarperia nel vostro girone, ma detto questo la squadra vostra è stata notevolmente cambiata, è rimasto l'allenatore Marco Previtera, ci sarà un nuovo direttore sportivo Alessio Emiliani e soprattutto appunto la società, la squadra soprattutto ha avuto un rivoluzionamento abbastanza consistente. Cosa ci puoi dire al riguardo?
6: Esatto, sì. Oltre al cambio al presidente, insomma, sono stati nominati due vicepresidenti che sono Corti e Tronconi, poi c'è nuovi consiglieri, quindi nuove linfe per questa società che ne abbiamo bisogno, che come sapete insomma è tutto volontariato, quindi abbiamo bisogno di persone ci danno a mano. La squadra è stata completamente, diciamo quasi completamente rinnovata, c'è rimasto solamente 5 dello scorso anno, o per scelte nostre o per scelte dei giocatori che hanno preferito andare altrove, ma abbiamo rivoluzionato un po' tutto, insomma gente, ragazzi molto giovani, quindi una squadra molto giovane, però vengano tutti motivati con la voglia di far bene, anche chi magari l'anno scorso è retrocesso in qualche categoria oppure si è messo in mostra al 70%, è venuto qui con grande voglia di riscatto, voglia di mettersi in gioco e ripeto, una squadra molto giovane. Poi per quanto riguarda il girone, siamo stati messi nel girone A, molto difficile, lo conosciamo, però insomma sono realtà importanti dall'Aglianese, dal Forte dei Marmi,
5: la Massese,
6: quindi insomma è un girone difficile, importante, però cercheremo di fare come tutti gli anni di salvarsi il prima possibile, ecco diciamo così.
5: Ora inizia la preparazione, la prima partita amichevole sarà il 22 a Staginale e poi il 27 andrete a trovare la se stesse al Torrini e poi il 30 di questo mese, a fine di questo mese, tra due settimane di fatto ci sarà la prima partita ufficiale, la partita di Coppa appunto contro il Decomano in un girone che vede anche la Fortis Juventus e dopo questo ci saranno altre due settimane prima dell'inizio del campionato, sempre che non ci sia il secondo turno di Coppa. Saranno previste anche altre amichevoli, immagino, ancora tutto da definire.
6: Sì, ne facciamo una il 2 settembre, mercoledì, contro l'Antellese, che sono insomma amici e quindi preferiamo fare un amichevole con loro e poi vedremo insomma se ci sarà qualche altra cosa, questo lo deciderà lo staff, il mister, insomma il direttore, decideranno loro insomma se ci sarà da fare qualche altra amichevole.
5: Ho capito. Ci dice anche qualcosa sul profilo di Alessio Emiliani, che dopo tanto tempo, anzi ha sempre fatto l'allenatore, prima il giocatore, ora invece si è messo, come dire, dietro la scrivania.
6: Sì, guarda, io lo conoscevo per mister, ma ho visto veramente una persona incredibile, motivata, sempre sul pezzo, veramente 24 ore su 24 ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché per portare questi 26-27 giocatori a Lucco non è facile, come sai benissimo, la logistica e tante cose, la struttura non è delle altre società e quindi insomma c'è sempre quel qualcosina in più per convincerli, quindi è stato veramente fatto veramente grandi cose, quindi siamo tutti motivati per ripartire.
5: Bene, ringraziamo il nuovo presidente della Polisportiva Lucco, Marco Chini, al quale diamo a lui e a tutta la società, nonché a tutta la squadra, un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato e magari ci sentiamo presto per aggiornamenti. Grazie Marco, buona giornata e buon campionato.
6: Grazie a voi, ciao.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio fischi e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana è dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 36 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità?
3: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info Alessandro 320 430 9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia è il sindaco di Borgo, Leonardo Romagnoli, dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzini 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente, dando alle allertato la locale stazione dei carabinieri, che giunta sul posto ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
3: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
2: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello,
12: estate in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Danzo la danza delle idee geniali, sperando che tu mi dica qualcosa di nuovo. Danzo la danza dei perdenti e dei perduti, sapendo che i miei passi saranno vani. Danzo la danza degli ingenui felici, credendo che mio sudore serva a qualcuno. Danzo la danza dei profittatori, e danzerò finché mi pagherai. E danzo, danzo, danzo, per vincere la mia arroganza. E danzo, danzo, danzo, il perché non ha importanza.

perché anche tu lo sei se ti credi al mio livello. Danzo la danza degli indesiderati, mi sono allenato molto davanti a porte chiuse. Danzo la danza degli insofferenti, ti puoi spostare un po' più là, per favore? E danzo, danzo, danzo, fino a che resterò in piedi. E danzo, danzo, danzo, perché sei tu che me lo chiedi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
7: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
8: Per info, Alessandro 320 430 9898.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello,

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve, al Parco Berti.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, Cena, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
12: E lei che cosa ne pensa?
13: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
14: Secondo lei mi conviene?
12: Conviene. Ma vai da Conad.
15: Via, via. Vieni via con me.
16: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
12: Conad.
17: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
18: State con noi. Estate con Radio Mugello.
19: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana, escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Rosso! Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia il sindaco di Borgo, Leonardo Romagnoli, dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzini 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente ed hanno allertato la locale stazione dei carabinieri, che giunta sul posto ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovani di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana ne dal bisogno, contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Sono le 17 e 32 minuti.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.
14: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
18: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Radio Mugello, la radio

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di commendatore per meriti artistici. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi. Narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.
2: Ti ho conosciuto.

0: struttura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in Consiglio Comunale come consigliere.
1: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia il sindaco di Borgo, Leonardo Romagnoli, dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzi di 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente ed hanno allertato la locale stazione dei carabinieri, che giunta sul posto ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
0: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso verso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di commendatore per meriti artistici.
1: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Di anni. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione.

0: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
1: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve, al Parco Berti.
0: Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione, grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero. Le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa, approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti.
1: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella, in piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
0: Giovedì 20 agosto alle 18 nel giardino della Proloco di Ronta per la rassegna Non Solo Libri è in programma La Maremma e il Mugello, analogie e contaminazioni delle due comunità. Interverranno Carlo Ronconi e Fabrizio Scheggi, modererà la serata il giornalista Ezio Alessio Gensini. Fine agosto stile veglia con due cultori della scrittura e della storia locale di appartenenza. Carlo Ronconi racconterà la Maremma e Fabrizio Scheggi racconterà, quasi in un dialogo a specchio, il Mugello. Terre così lontane e così vicine. L'evento vede il marchio delle volontarie della biblioteca di Ronta afferenti alla locale Proloco. Carlo Ronconi, farmacista scrittore nato a Grosseto ed è tornato a Firenze dove si era laureato. Fabrizio Scheggi, scrittore, poeta e pittore, appassionato studioso di storia antica e medievale, vive a Vicchio. Al termine seguirà apericena con piatti tipici della tradizione mugellana e maremmana. È gradita la prenotazione presso la biblioteca di Ronta o al numero 335-8103-093.
2: Per Aspettando Contropiede d'Estate parliamo con una società di promozione che si conferma in promozione dopo tanti anni, ma parliamo soprattutto anche del nuovo presidente della Polisportiva Luco, e siamo in contatto con Marco Chini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello. Mugello.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Marco, c'è stato questo avanzamento di carriera, si può dire, è tanto tempo che sei nella società del Luco. Questa volta però, anzi da pochissimo tempo, sei anche il nuovo presidente, quindi aumentano anche le responsabilità.
3: Certo, quello sicuramente, ma questo avanzamento di carriera non è proprio così, insomma è un dare una mano a questa società che ci sono legato, quindi insomma mi ha fatto piacere, mi hanno chiesto questo e insomma quindi si fa questo per il Luco, questo è altro insomma.
2: Allora, vi siete confermati in promozione, sarete sempre nel girone A come l'anno passato, insieme a voi ci sarà anche la Fortis Juventus. Purtroppo il Decomano invece è stato messo nel girone Aretino Senese e magari un po' ci speravate di tenere un'altra società che tra l'altro gioca a Scarperia nel vostro girone, ma detto questo la squadra vostra è stata notevolmente cambiata, è rimasto l'allenatore Marco Previtera, ci sarà un nuovo direttore sportivo Alessio Emiliani e soprattutto appunto la società, la squadra soprattutto ha avuto un rivoluzionamento abbastanza consistente. Cosa ci puoi dire al riguardo?
3: Esatto, sì. Oltre al cambio al presidente, insomma, sono stati nominati due vicepresidenti che sono Corti e Tronconi, poi c'è nuovi consiglieri, quindi nuove linfe per questa società che ne abbiamo bisogno, che come sapete insomma è tutto volontariato, quindi abbiamo bisogno di persone ci danno a mano. La squadra è stata completamente, diciamo quasi completamente rinnovata, c'è rimasto solamente 5 dello scorso anno, o per scelte nostre o per scelte dei giocatori che hanno preferito andare altrove, ma abbiamo rivoluzionato un po' tutto, insomma gente, ragazzi molto giovani, quindi una squadra molto giovane, però vengano tutti motivati con la voglia di far bene, anche chi magari l'anno scorso è retrocesso in qualche categoria oppure si è messo in mostra al 70%, è venuto qui con grande voglia di riscatto, voglia di mettersi in gioco e ripeto, una squadra molto giovane. Poi per quanto riguarda il girone, siamo stati messi nel girone A, molto difficile, lo conosciamo, però insomma sono realtà importanti dall'Aglianese, dal Forte dei Marmi,
2: la Massese.
3: Quindi insomma è un girone difficile, importante, però cercheremo di fare come tutti gli anni di salvarsi il prima possibile, ecco diciamo così.
2: Ora inizia la preparazione, la prima partita amichevole sarà il 22 a Staginale e poi il 27 andrete a trovare la se stesse al Torrini e poi il 30 di questo mese, a fine di questo mese, tra due settimane di fatto ci sarà la prima partita ufficiale, la partita di Coppa appunto contro il Decomano in un girone che vede anche la Fortis Juventus e dopo questo ci saranno altre due settimane prima dell'inizio del campionato, sempre che non ci sia il secondo turno di Coppa. Saranno previste anche altre amichevoli, immagino, ancora tutto da definire.
3: Sì, ne facciamo una il 2 settembre, mercoledì contro l'Antellese, che sono insomma amici e quindi preferiamo fare un amichevole con loro e poi vedremo insomma se ci sarà qualche altra cosa, questo lo deciderà lo staff, il mister, insomma il direttore, decideranno loro insomma se ci sarà da fare qualche altra amichevole.
2: Ho capito. Ci dice anche qualcosa sul profilo di Alessio Emiliani, che dopo tanto tempo, anzi ha sempre fatto l'allenatore, prima il giocatore, ora invece si è messo come dire dietro la scrivania.
3: Sì, guarda, io lo conoscevo per mister, ma ho visto veramente una persona incredibile, motivata, sempre sul pezzo, veramente 24 ore su 24 ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché per portare questi 26-27 giocatori a Luco non è facile, come sai benissimo, la logistica e tante cose, la struttura non è delle altre società e quindi insomma c'è sempre quel qualcosina in più per convincerli, quindi è stato veramente fatto veramente grandi cose, quindi siamo tutti motivati per ripartire.
2: Bene, ringraziamo il nuovo presidente della Polisportiva Luco, Marco Chini, al quale diamo a lui e a tutta la società, nonché a tutta la squadra, un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato e magari ci sentiamo presto per aggiornamenti. Grazie Marco, buona giornata e buon campionato.
3: Grazie a voi, ciao.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Eccoci ragazzi, ci siamo arrivati. Adesso vi lasciamo un attimo con la nostra musica, sto aspettando i miei colleghi e poi saremo di nuovo qui con i metropolitani.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
6: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
0: 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: 1, 2, 3, 4.

pretesa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della Pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del Diotto.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: la buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa rappresenti l'abbandono.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Giovedì 20 agosto alle 18 nel giardino della Proloco di Ronta, per la rassegna Non solo libri, è in programma La Maremma e il Mugello, analogie e contaminazioni delle due comunità. Interverranno Carlo Ronconi e Fabrizio Scheggi, modererà la serata il giornalista Ezio Alessio Gensini. Fine agosto stile veglia con due cultori della scrittura e della storia locale di appartenenza. Carlo Ronconi racconterà La Maremma e Fabrizio Scheggi racconterà, quasi in un dialogo a specchio, il Mugello. Terre così lontane, così vicine. L'evento vede il marchio delle volontarie della biblioteca di Ronta afferenti alla locale Proloco. Carlo Ronconi, farmacista scrittore nato a Grosseto ed è tornato a Firenze dove si era laureato. Fabrizio Scheggi, scrittore, poeta e pittore, appassionato studioso di storia antica e medievale, vive a Vicchio. Al termine seguirà apericena con piatti tipici della tradizione mugellana e maremmana. È gradita la prenotazione presso la biblioteca di Ronta o al numero 335 8103 093.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella, in piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato, a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

You wanna smack my face? Well, you're a bitch, yo, baby.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a
4: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Cold coffee and cocaine. Zeke.

your place.

Look out. You can't fuck with that. Sexy in the hill.

sleeping. Is that my fault, baby? Is that my fault? Is it?

0: cold coffee and cookie.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Even when you throw that swing and hit that swerve, I'm so satisfied.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 2.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.